0: nostro Signore. Allora ci troviamo su Signore, abbiamo fatto il nostro lavoro, perché non facciamo questo per lavorare, e ci si potrebbe lavorare in casa, perché si potrebbe lavorare. E quando si può fare l'unico, si può fare l'unico, si può fare l'unico, si può fare l'unico, si può fare l'unico, si può fare l'unico, si può fare l'unico, si può fare l'unico, si può fare l'unico, si può fare l'unico, si può fare l'unico, si può fare l'unico, si può fare
1: l'unico, si può fare l'unico,
0: si può fare l'unico, si può fare l'unico, si può fare l'unico, si
1: può fare l'unico, si può fare l'unico, si può fare l'unico, si può fare l'unico,
0: si può fare l'unico,
1: si può fare l'unico, si può fare l'unico, si può fare l'unico, si può fare l'unico, si può fare l'unico, si può fare l'unico, si può fare
0: perché se passa a tirare una semina e se ho che non lo vedo e se non lo vedo lontano e se non lo vedo una scuola e non lo vedo e non posso più nascere e non lo vedo solo a voi se non lo vedo mai e ho venuto a pensare a questa la sera mentre a gente non ci vedo sempre sul mondo di fare il suo e non posso più sembrare molto buona prima di vedere non so che la pensa a Dio e vado il suo e questa la sera mentre se non lo vedo solo che fa
1: come ma io no. Olha pra mim, da glória a Deus, porque se não fosse eu, não estaria aqui.